0: Che sui badi tenebre le uge in vedus paese da uies le uge un lugave cure drimme i dussami le uge le uge le uge la me
1: fazende safran
0: nei pa sentir lo tem chi demore io annado
1: in pantaisa ambe de poesio do mundo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla Magrano e al paese tu plan
1: che raggio e tres fulisso come lo saumon curo remonto di nuriu.